quel segmento di voce che si ripete ogni tot, che alla fine è la cifra stilistica del brano, e significa proprio letteralmente ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ci ritrovi anche te.

quella di Coni avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e gli fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Gori, pensa, sempre come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione. Per me sono gente e non vale un soldo, eh.

questa signorina, la salutò e poi quella si era già innamorata, che era bellissimo Pietro Boris, siciliano, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse,

giorno io ero in casa sua ospite in una stanza che dava nel giardino. Senta, un tratto leggevo il parrucchiere, il barbiere, un pisano che le parla un tanto, si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, io non ci guardavo: allora Pietro, li facciamo a zero.

faccia alla finestra, sì, e vedo chi è a sedere con la salvetta. E questo chi sale con la macchinetta. E aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bici, la sorella, pareva glielo facesse per rispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta a mezza testa.

si giù, e ma era tardi, era lì calmo calmo che parlava. E mi disse: Pietro, mi dice, cosa dirà? Ma dice caldo, era caldo, c'era stato un buon mondo. C'avevo caldo, questo tizio, quando venne usci, sì, ti farei una caricatura. Era brutto, denti bianchi bianchi, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca raffatta, farebbe un mostro. Ma io sento in camera mia, perché adesso vi arrangiate, a un tratto mi si fece una crisi sterica da sola. Una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone. All'amor tuo preferisco l'idea. Amori non ha avuti Pietro, almeno a quello che si sapeva noi. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco, l'anarchia.

cancella l'affi che il re dovute dei rubini del corpo rinasceranno l'incolando il re risproverando rigidi il rapè dovida roccia di ricci e rossicci romper ogni di ragni e racca principi.

c'era chi dico io l'ho spruzzato. Dove scelgo il monte dal picante? Lo scella, raffia, raffia, chiede.

Ruggero chirico che lo spolo spalle. Pesce lo monte d'ampicante. L'uscella raffi, raffi che è il re. L'ura dei piromini e l'occa rinasceranno rincolando il re, rispolverando rigidi della pelle. L'uvida roccia di ricci rossicci.

oggi la critica era solo fante, ma invece il romanzo non si cambia. Lo scena era fino a finito, lo dai di un miro poco in assenso di fattore, mi sono volando lì di là. Lui da rocce di risorse, non farò ogni di anni da capisci. Quindi era più di un miro soffante.

0: Jeszcze dużo nie da.
1: Wiem. It's alright.
2: Dlaczego jest to dobro?
0: Na ulicę Kawalierec.
2: Leksiądzą.
0: Na takie parte filmu. Wygrałaś jak obułem.
2: Ja.
0: Obułem kanto. A kolega mi to bijen.
2: Sì,
0: sì. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così,

0: fogod a mondani?
1: Be? Ott. Hello.
0: Caricato.
1: Cazzo, ma su questo?
2: Ah, mi... Ecco, le...
0: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: dura pochissimo, dura tipo 5 minuti.
1: Sì, sti cazzo.
0: Uh-huh. Allora io ci voglio riprovare perché ti boh. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
2: Oh, proviamo però a. Cioè vai, togli.
0: Sì.
2: Ma sì che va, andare andava, sì. Solo che poi si sblocca forse.